0: Grazie, Maiara.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão!
0: Maiara de Vidal!
1: Não, a princesa, gente.